giornata particolare. Si inizia con un buon caffè, l'amore in città e c'è un profumo di donne. Dai, dai. Come la Sofia Loren, l'Ornella Vannoni, Ornella Muti o magari la Monica Bellucci. E semmai c'è anche la Gina Lollobrigida,